sawun frame wa prada me data cha pamba me tiam fro sa tawu me ho wonia woman na wona watu me ya di tipo nisso Jimmy Jesus, I call your name.

come yo irabo. Na come ka ho. Matobie. Na come me. Me dia na me yo. Oh irabo.